Ana siama je kuma tosu mi eno ko nyina se ade hie ehine chia ko asaka hinzo ana mi se chia yeah so pen fi e boa ana otu wo kaso chia ko nyina mo di mafidi ato a muti ewie I'm sorry, I'm sorry.